0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. XAFM 91.5.